baruti ba khale bo Moruti Ndlovu bana ba ne pinatsa bo Moruti Ndlovu di sa fumane bana bona jalo rona re fihlile se le khala binne imparantse re mo hopola hore hona le pina ka bona le ntate ana bitswa Moruti Ndlovu re sa le bana kwa bo Paul Mabati re sa le bana jwale re fihla ho sena letho phiso di omile metalati a bona jwale he ke yona taba tse bohloko tseno but ha yona ha ona onse ditse hore ke hopotse sebini sa kwano lapeng se binang ha monnate ka ho fetisisa ya bitswang fela hana ke maamba nna abuti eno bana ke morata majara ke so kgotsofale ke di voice note tse teng ha e bona le ya ntseng a saletse morao batlang gore a romelele voice note o ka etsa jalo ho 6220098 re tseba bapala pina ya gago enwa ke majara albumo e bitswa boholo ba gago my favorite song modimo wa boikanyo.